0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: è Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio Padova.
1: Stare lontano non è facile.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: insieme a voi.
1: Ciao, mi chiamo Tiziana e andrò al concerto di Negramaro a Marostica grazie a Radio Padova. Buona estate a tutti.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
3: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026. Ariete, sta per iniziare un mese interessante che offrirà, soprattutto ai nati della prima decade, la possibilità di fare qualche cambiamento e di trarre benefici, grazie al nuovo aspetto benevolo di Giove. Voto 7+. Toro, la luna positiva favorirà il buon andamento degli affari anche senza un vostro intervento fattivo, mentre per ottenere soddisfazioni sentimentali dovreste impegnarvi con maggior convinzione. Voto 8-. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi ispirano intraprendenza, mettendo in risalto curiosità ed entusiasmo da utilizzare senza timori, visto che Giove da oggi in buon aspetto vi rende anche fortunati. Voto 7+. Cancro, Giove lascia il segno ma con una buona eredità da amministrare con intelligenza. Bene il lavoro, in amore la luna dissonante potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 8-. Leone, l'arrivo di Giove nel segno e la sua lunga permanenza vi consentiranno di allargare gli orizzonti professionali o di pianificare il futuro della famiglia, quindi siate propositivi e voto 8. Vergine, l'ottimo aspetto della luna, mettendo in risalto le vostre doti organizzative, vi consentirà di evitare le trappole di Marte in quadratura. Voto 7+. Bilancia, lo spostamento di Giove in un segno amico potrà esservi d'aiuto nello spendere al meglio le vostre energie, nonostante non tutto per ora vi sembri chiaro, soprattutto nel settore lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Giove in questi lunghi mesi dovrebbe avervi concesso la realizzazione di progetti importanti. Ora che lo stesso pianeta diventa dissonante, basterà che sappiate accontentarvi di ciò che avete ottenuto. Quindi rilassatevi con il voto 7. Sagittario, un ottimo Giove da oggi vi renderà protagonisti, anche se i suoi favori potrebbero non farsi sentire da subito a causa degli ostacoli di Marte in opposizione. Ma pazientate con il voto 8-. Capricorno, la luna nel segno vi donerà saggezza per essere accorti al lavoro e più disponibili nei rapporti affettivi. Il voto è 7+. Acquario, da oggi la fortuna non vi assisterà visto che Giove diventa dissonante, tuttavia potrete contare sulla vostra genialità e sull'orgoglio di far tutto da soli. Voto 7. Pesci, il buon aspetto della luna mette l'accento sulle emozioni, peccato che per Marte ostile non siate del tutto ricettivi. Voto 8-.

0: Quando?
1: Quando tramonta il sole.
0: Quando tramonta il sole un po' la temperatura scende, ma mica tanto con queste notti tropicali. 8 e 21 minuti, tra pochissimo uno sguardo alla viabilità a nord-est, rimanete con noi, vi informeremo sullo stato del traffico con la centrale operativa di Viaggiando.
2: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico intenso tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Rallentamenti nello stesso tratto anche verso Trieste, viene segnalato peraltro un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La freschezza tipica delle canzoni estive è una possibilità di Marika Ayana, Radio Padova Ritmo Italiano, alle 8:31 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lazzari per la seconda parte di mattinata. Mentre qualcuno di voi sta riorganizzando la vetrina del proprio negozio, perché oramai siamo in vista degli sconti, la stagione degli sconti infatti sta per iniziare il 4 luglio in quasi tutta Italia, con però diverse durate. Giorni di avvio differenti sono stati per esempio stabiliti solo dalle province di Trento e Bolzano. Se vi trovate lì per motivi di vacanza, di relax in montagna, sappiate che dovete fare i conti con una stagione degli sconti che per loro inizia in modo diverso rispetto agli altri. Nel Veneto in particolare 60 giorni di sconti, quindi per fare affari. Naturalmente i primi giorni saranno i migliori perché c'è più disponibilità di scelta. Dal 4 luglio fino al 31 di agosto però con divieto assoluto di vendite promozionali 30 giorni prima dell'inizio della data dei saldi.
1: Ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli €209. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Radio Padova Meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Giornata ancora anticiclonica con sole e caldo intenso su tutto il Triveneto. Nelle prossime ore massime in pianura tra i 34 e i 37 gradi, temporali di calore solamente in montagna. Il cambiamento però è imminente nella giornata di domani. 1 luglio arriverà un fronte temporalesco dall'arco alpino con interessamento anche della pianura. Domani pomeriggio quindi fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con colpi di vento e locali grandinate. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località caricando l'app di Trevi Meteo.
16: Su Radio Padova, la disco italiana.
18: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Mi fermo qua. Allora, notte poetica, più che altro notte tropicale, quella passata e quella che probabilmente sarà la prossima. Siamo ai saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata e vi lascio però anche con Tiziano Ferro e la sua Incanto. A domani.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito tre case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

L'azione comincia proprio prima di andare a letto, ombra di giorno, aria quando rinfresca, tessuti leggeri e meno calore in casa. Hai detto niente, hai detto niente. E le ultime parole famose, caro Franco Ghirardello di Radio Padova. Va bene, continua la nostra musica, speriamo nei cambiamenti del tempo.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Coppe, birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 del mattino successivo, questa notte e domani mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Padova, sono le 17 e 29 minuti, ben ritrovati. Andiamo a farci una granita dove? Al limone, ma dove ancora? Ve lo dico io, sull'Etna, sull'Etna, perché è successo davvero. La maestra gelatiera, che si chiama Giovanna Mesumeci, che peraltro è la più brava d'Italia, capito? E non solo, secondo il Gambero Rosso, ha scavato una buca tra i ghiacci, ha fatto la granita al limone, un gesto in omaggio al siciliano che portò proprio a Parigi l'arte del freddo dolce, trasformando proprio i sorbetti, i gelati in un rito sociale straordinario, capito? Quindi se volete una bella granita fatta ad hoc, dovete per forza andare, sapete dove? Sull'Etna. E adesso la musica continua su Radio Padova dei giornalisti New York.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
4: Radio Padova. Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Baby K con Tuca Macarena, siete su Radio Padova, momento del ballo di gruppo. Vuoi non fare il ballo di gruppo mentre sei in spiaggia? E noi virtualmente siamo in spiaggia con voi, benvenuti, questa è Radio Padova con il nostro ritmo italiano. Sono Franco Ghirardello, questo è Si Viaggiare, il programma che come sempre vi porta fino all'aperitivo. Già abbiamo parlato di granita, oggi ci siamo. Parliamo anche di animali, sì, gli animali ci riportiamo in vacanza, ci riportiamo invece noi anche in borsetta, perché c'è un dato curioso, i cani piccoli sono ormai proprio una presenza fortissima nelle case degli italiani, piacciono perché stanno meglio in appartamento, sono più facili da portare con sé e si adattano alla vita urbana. Attenzione, è sempre un animale, è vivo, quindi bisogna starci dietro, non va abbandonato là, ecco. Però qui nasce l'equivoco, no? Siccome sono piccoli li proteggiamo troppo, allora li prendiamo in braccio, li evitiamo, insomma, facciamo poche passeggiate, li trattiamo quasi come fossero dei fragili, soprammobili, affettuosi, vogliamo un sacco di bene, ma il cane mini ha bisogno di fare muscoli, di fare movimento, stimoli, abitudini corrette, insomma, tradotto, meno poverino piccolo, quanto mi fa poverino piccolo, amore della mamma, invece bisogna fare due passi e farlo stare in forma, quindi su dal divano, anzi mettetevi a giocare, palla al centro è la canzone perfetta per questo nostro momento. Ci sono Elisa e Giovanotti su Radio Padova.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area, con Teheran che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua.

Anche noi qua ce la siamo cantata dall'inizio alla fine. Loredana Bertè, sei bellissima. Ormai tutte le cantanti, anche internazionali, che arrivano in Italia a cantare, noi cantiamo sei bellissima, subito non capiscono. Adesso hanno imparato anche loro la canzone, con anche veramente anche una sorta di meraviglia da parte di tutti noi, insomma, che la apprezzano tutti, questa canzone memorabile della nostra storia della musica italiana. Benvenuti, questo è il nostro appuntamento del pomeriggio, si chiama Si Viaggiare, con me Franco Ghirardello fino alle 20 su Radio Padova. Ora, sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari.

Francesca Michelin, nuovo singolo, c'era Strega Comanda, sono le 18:14 minuti, vi ricordo anche tra pochissimo un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto, quindi rimanete con noi, intanto la nostra estate, Summer Funk, il ritmo di Francesco Gabbani.